0: Am fi tur e domnii Sofia Radio.
1: Giovena Sofia Natsara Majusu, mamele razu, am fi tur arriva.
2: Malana, funna non bate na vingi?
3: Io ho letto già tizio engagement, arrivati a Mzen Tanzan, a Cham 200 megabits per secondo, si 5 teraoctets, ma non come 129 mila di Adisambulan, fibra tizio engagement, dunga vangini a mia store, tulcia mandamma pe, tulcia mi sepech, manakiram fibre go, fibre family, fibre home si un plus, fin installation 190 mila di TTC, tirage sftoven.
4: La fréquence en couleur.
5: Fazmi un show, arai na weto mne FM 103.
6: Alwan fa pala lamba ovao amin'ny valo rahalina, ny latsinany hatramin'ny joma.